0: sono sei mesi che non abbiamo una pausa.
1: Meglio la sofferenza è il cibo dell'anima. Perciò soffrite! È così. Basta contare su voi, dilettanti. Darò l'incarico ai miei gorilla volanti.
2: No, no, non chiamare il gorilla.
1: E invece sì, gorilla volanti.

pressione del ferro freddo. Le parole soltanto sfiorano il silenzio. Il desiderio lascia nudo il corpo libero che vibra così attraverso.